mandava lui la canaletta, ma il bambino non scriveva. E mandava con il canale. Ma non c'è che la salita qua non mi ricordo. Faccio con il dente, faccio con il bambino. E già conosci che vivi un secondo.

Le 15 e 8 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Buon pomeriggio a tutti i nostri cari ascoltatori e cari ascoltatrici di RTCI. Dunque, eccoci insieme in questo venerdì 18 settembre sulle onde della nostra e vostra radio, dunque, con un nuovo appuntamento in lingua italiana. Ed abbiamo voluto iniziare con una canzone che già dal titolo ci porta immediatamente verso uno degli elementi più preziosi della nostra vita. Parlo dell'acqua. E abbiamo appena ascoltato dunque il grande Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara, una canzone solare, come l'avete sicuramente notato, fresca, piena di immagini d'estate e di libertà. Ma oggi l'acqua non è soltanto protagonista di una canzone. Infatti il 18 settembre ricorre la giornata mondiale del controllo dell'acqua, una giornata dunque dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza di monitorare e proteggere anche la qualità delle nostre risorse idriche. E l'iniziativa invita infatti cittadini e comunità ad interessarsi alla salute di fiumi, laghi, torrenti e altre risorse d'acqua. E mai come in questi giorni l'acqua ci ricorda quanto sia preziosa e allo stesso tempo quanto possa diventare impetuosa e difficile da controllare. Ieri infatti diverse regioni della Tunisia sono state interessate da piogge localmente molto intense, da temporali, e poi le precipitazioni più importanti sono state registrate soprattutto nel centro, dunque nel Sahel, a Zermdin, ad esempio nel governatorato di Monastir sono stati misurati 55 mm di pioggia, mentre 49 mm sono stati registrati sia a Jemel sia a Akouda. E anche il Grande Tunisi, il Grand Tunis e altre regioni hanno ricevuto quantità significative di pioggia ieri. Ed è proprio da qui che vogliamo cominciare il nostro appuntamento di oggi, venerdì 18 settembre, dunque acqua, ambiente, attualità e soprattutto tanta musica, naturalmente le previsioni del tempo per sapere cosa ci aspetta oggi, dunque venerdì 18 e domani sabato 19, ma prima di tutto un saluto va a tutti voi, dunque ascoltatori di RTCI, sempre numerosi, e questo lo sappiamo già, e speriamo che sarete ancora più numerosi e sempre fedeli, soprattutto fedeli alla nostra radio. Naturalmente un saluto alla nostra amica che si occupa dell'assistenza tecnica, oggi con noi Olfa Pshir, che ci accompagna dunque alla regia oggi. E per quanto riguarda il tempo, torniamo al tempo, sì, la situazione rimane ancora instabile, sono previste altre precipitazioni temporalesche localmente abbondanti, soprattutto in alcune regioni del nord e del centro, con possibili forti raffiche di vento e localmente grandine. La prudenza dunque resta d'obbligo, soprattutto sulle strade. Insomma, un venerdì un po' bagnato anche oggi, ma noi siamo qui per
per portare un po' di musica, di compagnia e soprattutto di buon umore nelle vostre case, nelle vostre automobili e ovunque ci stiate ascoltando. Il vostro amico Adgase oggi è al microfono dello studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Dunque restate con noi, sintonizzati sempre e soprattutto restate su RTSI, la musica continua, l'informazione anche con noi, noi rimaniamo dunque insieme sulle nostre frequenze fino alle 16 come al solito. Il brano successivo ve lo propongo subito, ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

Parliamo di lingue, di scambi, di apertura verso gli altri. Dunque, parliamo di questo appuntamento che ci riguarda molto da vicino, ma soprattutto qui sulle frequenze di RTCI. Dunque, parlo questa giornata europea delle lingue che si terrà il 26 settembre prossimo. Sarà un'occasione per ovviamente ricordare quanto sia importante imparare, parlare e soprattutto condividere le lingue. Infatti diverse sedi tra ambasciate, rappresentanze diplomatiche ed istituti culturali europei apriranno le porte al pubblico a Tunisi il prossimo 26 settembre per la terza edizione locale della Giornata Europea delle Lingue, quest'anno organizzata attorno al tema «Le lingue che avvicinano i popoli». Questa iniziativa, presentata, ricordiamolo, dalla delegata generale di Wallonie-Bruxelles in Tunisia, Kouarajeh Sefieni, che presiede dunque il network UNIC nel paese, dunque nel nostro paese, dunque proporrà per l'intera giornata attività dedicate al plurilinguismo, alla letteratura anche e al dialogo interculturale, coinvolgendo coinvolgendo anche rappresentanze europee e un pubblico tunisino di studenti, insegnanti, giovani e famiglie. Le ambasciate di Malta, dunque Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Bulgaria, Svizzera, Svezia ed Austria figurano tra le rappresentanze che parteciperanno a questa iniziativa. E a queste occorre aggiungere l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, l'Istituto Cervantes, il British Council, l'Institut Français, dunque l'Istituto Francese, il Goethe Institute e la Delegazione Generale Wallonia-Bruxelles. Il programma prevede letture e recitazioni poetiche in diverse lingue, incontri con autori, attività artistiche e culturali, giochi, concorsi e momenti di scoperta delle opportunità offerte dagli istituti culturali e dalle rappresentanze diplomatiche. Una parte delle iniziative sarà accessibile su prenotazione. Tra gli appuntamenti annunciati figura anche un omaggio al poeta palestinese Mahmoud Darwish, una delle maggiori figure della letteratura araba contemporanea, che sarà ospitato dall'Istituto Francese di Tunisi. E poi gli organizzatori hanno inoltre previsto strumenti di accessibilità per le persone sorde e con disabilità, compresa la traduzione di alcuni contenuti nella lingua dei segni. Poi ai visitatori verrà consegnato un passaporto linguistico potrà essere timbrato nelle diverse tappe del percorso attraverso le sedi partecipanti. I timbri permetteranno anche di prendere parte ad un concorso conclusivo con premi, trasformando dunque la giornata in una sorta di itinerario attraverso lingue e culture europee nel centro della capitale tunisina, Tunisi. Vi ricordo anche che questa manifestazione si inserisce nella giornata europea delle lingue, celebrata ogni 26 settembre, ciò dal 2001, su iniziativa del Consiglio d'Europa, con il sostegno della Commissione europea, con l'obiettivo di promuovere la diversità linguistica, il plurilinguismo e l'apprendimento delle lingue durante tutto l'arco della vita.
Il motto scelto a livello europeo per il 2026 è Langage o Linguaggi Uniti, dunque le lingue uniscono. In Tunisia l'iniziativa è diventata negli ultimi anni anche uno degli strumenti della diplomazia culturale europea. E l'esperienza tunisina ha registrato una crescente partecipazione, secondo infatti il rapporto di attività di Wallonia Bruxelles International. L'edizione del 2024 aveva coinvolto oltre 600 partecipanti con iniziative dedicate all'insegnamento linguistico, agli scambi culturali e all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento delle lingue. L'obiettivo poi dell'edizione 2026, ha spiegato dunque il responsabile di questa manifestazione nella presentazione del programma, è anche oltre il semplice apprendimento linguistico, utilizzando infatti le lingue come veicolo per avvicinare culture diverse e favorire l'incontro tra il pubblico tunisino e le produzioni letterarie ed artistiche europee. Dunque appuntamento a Tunisi il 26 settembre con la giornata europea delle lingue e ci saranno diverse sedi aperte al pubblico nella capitale Tunisi. Dunque parteciperanno a questa manifestazione ambasciate e istituti anche culturali e ci sarà un omaggio al poeta palestinese Mahmoud Darwish.

Le 15:28 minuti, parliamo dei rapporti o delle relazioni tra la Tunisia, dunque, e gli Stati Uniti nel campo militare. Dunque, parleremo dunque di queste relazioni nel campo militare. Infatti il nostro ministro della difesa Khaled Sili ha ricevuto a Tunisi dunque il vice ammiraglio Jeffrey Anderson, dunque il comandante delle forze navali americane per l'Europa e l'Africa e il comandante della sesta flotta degli Stati Uniti.

Il vice ammiraglio Anderson, dunque, si trova in Tunisia per l'esercitazione navale multinazionale Phoenix Express 26, che si svolge nelle acque tunisine dal 6 al 18 settembre. All'incontro tenutosi dunque, mercoledì 16 settembre presso la sede del Ministero hanno partecipato anche l'ambasciatore degli Stati Uniti e il capo di Stato Maggiore della Marina tunisina. Il nostro Ministro della Difesa ha sottolineato il livello raggiunto dalla cooperazione dunque militare tra la Tunisia e gli Stati Uniti, che comprende supporto logistico e tecnico, rafforzamento delle capacità operative, addestramento, scambio di esperienze ed esercitazioni congiunte, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Ministero. Il nostro Ministro della Difesa ha citato tra le priorità il maggiore sviluppo della collaborazione nella risposta alle minacce marittime, l'intelligence e il rafforzamento delle capacità, nonché la prontezza operativa della Marina tunisina, in particolare di fronte al terrorismo, alla criminalità organizzata transnazionale, alla tratta di esseri umani, al contrabbando e al traffico di droga, si legge sempre nella nota. E secondo il Ministero della Difesa, il nostro Paese mira anche a rafforzare il suo ruolo di piattaforma regionale per l'addestramento militare, in particolare attraverso il Centro di Eccellenza per le Forze Speciali della Marina. E la nuova edizione di Phoenix Express, ha affermato il nostro Ministro della Difesa, dimostra la capacità della Tunisia di ospitare e guidare attività militari multinazionali, nonché di sviluppare l'interoperabilità tra la propria marina e quelle dei paesi partner. Da parte sua, il vice ammiraglio Anderson ha confermato l'impegno americano a proseguire la cooperazione e a sostenere le capacità navali tunisine. Il viceammiraglio ha assistito ad una dimostrazione delle forze marittime congiunte partecipanti dunque all'esercitazione di quest'anno, ha così potuto constatare di persona come l'esercitazione Phoenix Express rafforzi dunque la cooperazione e le competenze nelle operazioni di sicurezza marittima nel Mediterraneo meridionale, ha riportato dunque l'ambasciata statunitense a Tunisi sulla propria pagina Facebook. Ha aggiunto anche: eventi come quello odierno dimostrano il comune impegno di Tunisia, Stati Uniti e dei nostri partner regionali ed europei per un Mediterraneo sicuro e stabile. Questa esercitazione Phoenix Express è organizzata, ricordiamolo, in collaborazione con il Comando Africa degli Stati Uniti, l'Africom. Il Ministero della Difesa ha annunciato la partecipazione di circa 400 militari e osservatori provenienti da 13 paesi, cioè Tunisia, Algeria, Libia, Marocco, Egitto, Turchia, Malta, Italia, Francia, Spagna, Belgio, Georgia e Stati Uniti. E le attività comprendono dunque addestramento all'interdizione marittima e all'ispezione navale, intelligence navale, utilizzo di veicoli di superficie senza equipaggio, supporto medico e contrasto alle minacce chimiche e biologiche. Ricordiamo anche che l'Italia partecipa alla fase in mare con il pattugliatore d'altura Vega, che ha navigato in formazione nel Mediterraneo insieme al pattugliatore tunisino Sofonib.
Detto questo, dunque, vi ricordo che sono già le 15 e 34 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Detto questo, torniamo alla musica, alla bella musica, sulle frequenze della più bella delle radio RTSI.

0: Le 15:37 minuti e qui sto facendo il conto alla rovescia. Sì, il tempo scorre velocemente in vostra compagnia, piacevolmente in vostra compagnia, questo lo devo dire e ammettere. Torniamo a parlare, a chiacchierare, questa volta parliamo di ambiente. La Tunisia punta sul modello zero rifiuti per affrontare uno dei problemi ambientali più pressanti del nostro paese, quello della gestione e valorizzazione dei rifiuti urbani. Il Ministero dell'Ambiente infatti ha avviato nella capitale Tunisi il progetto nazionale di transizione verso lo zero, le zéro déchets, dunque zero rifiuti, realizzato con il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e il sostegno del Fondo Mondiale per l'Ambiente. Il programma, si legge in una nota del Ministero, coinvolgerà i 4 governatorati dell'area metropolitana della capitale e complessivamente 34 comuni che saranno accompagnati nell'elaborazione di piani di investimento e finanziamento destinati alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti. E una delle prime iniziative concrete riguarda la città della Marsa, dunque nella periferia nord di Tunisi, dove è prevista la realizzazione di una unità per la valorizzazione dei rifiuti domestici e assimilati, destinata a servire anche i comuni di Sidi Bou Said e Cartagine. E nella stessa località dovrebbe inoltre sorgere un impianto per la produzione di fertilizzanti organici. Il ministro dell'Ambiente Habib Abid ha visitato il sito insieme ai responsabili del progetto dopo un incontro a Tunisi con la rappresentante residente del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Céline Moirou. Il piano prevede anche un rafforzamento delle norme contro l'impiego della plastica monouso e l'introduzione di meccanismi di responsabilità estesa dei produttori per diverse categorie di materiali, dai rifiuti da costruzione e demolizione agli imballaggi e alle apparecchiature elettroniche. Un'altra componente riguarda lo sviluppo del compostaggio dei rifiuti verdi ed organici. Le autorità intendono poi sviluppare anche l'utilizzo nelle cementerie del combustibile derivato dai rifiuti non riciclabili, il cosiddetto RDF, come sostituto progressivo di parte dei combustibili fossili. Il progetto, dunque, questo progetto tunisino rientra, ricordiamolo, nell'iniziativa internazionale Shifting to Zero Waste Against Pollution, dunque promossa dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e finanziato dunque dal GEF, che coinvolge anche Cina, Turchia, Uruguay e Sierra Leone, e punta a ridurre l'inquinamento, favorire l'economia circolare e migliorare la gestione delle risorse nelle città. Poi la gestione dei rifiuti resta una delle principali criticità ambientali della Tunisia. Secondo dati diffusi nel marzo scorso dal Ministero dell'Ambiente, il nostro paese produce ogni anno circa 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti domestici, la cui raccolta e trasporto sono affidati principalmente ai comuni. Dunque in Tunisia parte finalmente e fortunatamente questo progetto, dunque il progetto Zero Rifiuti nella capitale Tunisi. Le 15:43 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Noi andiamo avanti sempre con la bella musica sulla più bella delle radio RTCI. E questa canzone la dedichiamo ad un trio, dunque parlo di Wafè, Mounè e Salim, che ci stanno ascoltando, dunque, e ai quali mando i miei più calorosissimi direi saluti.
1: Togliti sto viso, sfatto circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la storia del dolore, la tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

Restiamo ancora nell'attualità delle giornate internazionali, perché oggi 18 settembre si celebra anche la giornata internazionale della parità retributiva. Una giornata istituita, ricordiamolo, dalle Nazioni Unite per ricordare un principio semplice ma fondamentale, cioè a parità di lavoro o di lavoro di pari valore deve corrispondere una retribuzione equa ed uguale. E la parità retributiva riguarda naturalmente

Uomini e donne, ma questa giornata pone soprattutto l'accento sul persistente divario salariale di genere. Ancora oggi a livello mondiale, le donne guadagnano mediamente meno degli uomini e secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro il divario salariale globale rimane intorno al 18%. Ma la questione non riguarda soltanto lo stipendio. La differenza di retribuzione può avere conseguenze anche sul percorso professionale, sulla sicurezza economica, sulla pensione e più in generale sull'indipendenza economica delle persone. E la giornata, dunque, questa giornata internazionale della parità retributiva. Vuole quindi sensibilizzare a governi, datori di lavoro e i lavoratori sull'importanza della trasparenza, ovviamente salariale, della lotta contro le discriminazioni e del riconoscimento del valore del lavoro indipendentemente dal genere. In fondo, dunque, il messaggio di questa giornata può essere riassunto in poche parole. Stesso valore del lavoro, stesso riconoscimento, stessa dignità.

E sono le 15, già le 15:54 minuti, e ci avviciniamo sempre di più alla fine del nostro incontro radiofonico di oggi.

E siamo arrivati alla fine del nostro incontro, come avevo già detto, appuntamento di oggi. Abbiamo trascorso insieme un'altra ora, ora di tempo, non può essere che di tempo questa ora ovviamente, ora fatta di musica, informazioni, attualità. Poi niente, dunque tante tante parole in italiano, si intende. E prima di lasciarvi voglio ringraziare ancora una volta voi, per la vostra fedeltà e per essere stati con noi sulle frequenze di RTSI. Un saluto e un ringraziamento va alla nostra amica Olfa Abshir per la sua preziosa collaborazione tecnica. Era con voi in diretta davanti al microfono del nostro studio 1 il vostro amico Algezè. E questo incontro si rinnoverà domani, a sabato 19 settembre, con lo stesso piacere. Ed è il momento di passare la parola alla lingua francese, dunque alle 16 arrivano le notizie brevi presentate dal nostro amico Fawaz Bentmessek. Da parte mia, dunque, vi do appuntamento a domani. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, una bella serata, un ottimo fine settimana. E naturalmente restate sempre sintonizzati, sempre, sempre, sulle frequenze di RTSI. Ciao a tutti, a risentirci.